0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: Amore, il tuo sguardo accende un fuoco dentro di me. Non resisto un attimo senza di te. Vieni, vieni vicino, abbracciami, stringimi